Amici Patu del Caribe, mi chiedo per di turgine che sto ascoltando di radio emisora a chi, per si che ascolta di radio emisora a chi, per so che radio emisora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan.

0: Ja sabra 10 di ottobre, l'Evangelia è stata ma fuori San Lucas, capitolo 10, mi è ma versicolo 27, pa 28. Per questa è mughe che ha cargato den su barica, quando non avevo leci, Gesù sa rispondere. Ma sferis ainda ta esun cuta tende parabra di Dios e obedece. E parabra per resumi Evangelia è stata bendicion, bendicion, romana. E la scena di Gesù con Maria talgo unico e Maria ta mamma di Gesù e l'asso di un mamma con suo sempre ta straordinario talgo unico. Maria fu il momento di annunciazione di Angel Gabriel tessero di Calvario da junto con Gesù e da nessuno promequa con la scuccia ricevi e contempla la parola di Gesù e la parola qui per una frutta da gente su vita. Perché come Gesù sta visando a noi, quando tu resta con la scuccia parola di Gesù e ti obbedisci, ti benedici. Non ti benedici per sopra, e non ti accetta la parola di Dio, del non corazon, non ti ricevi vita divina. Non sta viendo benedici, sino sta tratta con amor e parola con Dio sta papia con noi. Per sé, Romano, sempre con il cuore sono capi, la che non accetta la parola di Dio, obbedisce e vive. E non so, benedizione. Feliz dia, Romano.
1: Votate in sintonia di BFM e Guia Spiritual di Aruba.

0: Produzione nuovo, nuovo, un recap, un revamp di canzone anche. La che non continua con Masi Tucci Musica di Mainta.
1: Arrabbia.
0: Andiamo da correre Saki. Vota corde Saki.
1: Quindi in arrabbia.
0: E Saki da Claudio si Orrio.
1: Bene.
0: Web.

Fenai. E Andrew de Formighita, mi non si che è la parte finale di nostro programma di AUE. Grazie a un po' per sintonia, non sei back oltre si manco per dirigere in un'altra edizione di Nos Identidad. E oltre si mangia sabra tambe, 2 ore a tardi, è primizia di Fat Christmas. Andomi dalla capo che ultima canzone anche di Carrena. Non sapiga Carrena Maduro, eh? Passo un feliz mainta, me muero. Carrena, feliz mainta. Chauito.